ad ascoltarti. Esco che piove, guardo la gente, poi tutti gli ombrelli che muove, tutte le facce che